0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

0: Innamorati del Weekend.
1: Ciao a tutti e buon sabato, siete su Il Meglio della Combriccola, dove vi proponiamo le perle più preziose delle nostre trasmissioni, né? Tre ore di puro intrattenimento vi aspettano, né?
0: La Combriccola,
2: la Combriccola,
0: la Combriccola, gli scombriccolati del weekend.
3: Tromboscopo.
4: Roar. C'è il tromboscopo, ragazzi. Allora, partiamo dall'Ariete. Settimana intensa e magnetica. Magnetic, magnetica.
5: Esatto.
4: Hai capito? In amore torna la voglia di conquistare e di mettersi in gioco senza troppi calcoli. Le coppie riscoprono complicità e spontaneità. Sul fronte della passione, il desiderio in crescita potrebbe sorprendere anche i più razionali. Toro, le emozioni cercano stabilità, ma il cuore ha bisogno di novità. Chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona fuori dagli schemi. In coppia, piccoli gesti romantici valgono più di mille parole. Gemelli, la comunicazione è la vostra arma segreta. Flirt, messaggi e incontri movimentano la settimana. Per chi è in coppia, il dialogo accende l'intesa, fascino alle stelle tra venerdì e domenica. Cancro, cuore, torna protagonista. Avete voglia di sentirvi amati e compresi. Le coppie consolidano progetti comuni, mentre i single potrebbero vivere un incontro dal sapore speciale. Dove arriva? Dove arriva? Da dove mi arriva questo incontro? Da dove?
3: Atmosfera romantica e coinvolgente, c'è il finalone del Cancro, attenzione. Allora, Leone, settimana calda e passionale, il vostro carisma attira sguardi e attenzioni. In amore è il momento di osare e mostrare ciò che provate dentro. La chimica con una persona potrebbe diventare irresistibile. Vergine, meno analisi, non solo del sangue, più sentimento. Chi riesce a lasciarsi andare vivrà momenti sorprendenti. In coppia cresce la voglia di condividere emozioni autentiche. La passione si accende lentamente ma con grande intensità. Bilancia, il mio segno, Venere favorisce incontri, riconciliazioni e nuove emozioni. I single hanno ottime occasioni per fare colpo, le coppie ritrovano armonia e leggerezza, fine settimana particolarmente favorevole per quanto riguarda il romanticismo. Scorpione, magnetismo alle stelle, il vostro fascino è difficile da ignorare, potreste attirare attenzioni inattese. In amore servono meno giochi di controllo e più sincerità. Passione protagonista per tutta la settimana.
1: Sagittario, avventura e desiderio camminano insieme. I single potrebbero vivere un flirt divertente e coinvolgente. Le coppie hanno bisogno di rompere la routine. Energia vivace e spirito seduttivo in aumento. Capricorno, dietro l'apparente freddezza si nasconde una grande voglia di tenerezza. Questa settimana il cuore si apre di più facilmente e più tranquillo. In coppia cresce la fiducia reciproca, sensualità elegante ma decisamente intensa. Acquario, l'amore arriva attraverso la sorpresa. Cucù, incontri insoliti e conversazioni stimolanti possano trasformarsi in qualcosa di più. Le coppie ritrovano complicità. Complicità mentale e fisica. Settimana vivace ed intrigante. Pesci, romanticismo da film. Le emozioni scorrono profonde e sincere. Chi è single potrebbe lasciarsi trasportare da un colpo di fulmine. In coppia tornano dolcezza e passione. Il weekend promette momenti particolarmente coinvolgenti.
3: Monelli.
0: Del

0: muori.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
2: Sì, spesa alimentare, esatto, sì.
3: Esatto. Allora, vi sento parlare di delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
2: Sì, buongiorno.
3: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale. Vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via. E te le porti.
1: Giusto.
3: Oh, per esempio. Comprare soltanto prodotti in offerta. Dice, ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi, non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi. Lo sto stagionando. La risposta c'è, sempre, comunque. Poi, se hai ospiti, una sera abbassi le luci.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Allora, mi stavo domandando una roba. Cosa succede?
2: Ci sono misteri.
3: Ma
2: guarda,
3: perché la banana la paghi 5 milioni e le arance e i pomodori è quasi a 7 euro al chilo?
2: Perché quella è la banana di Cattelan, la paghi di più.
3: Perché chi lo sa cosa succede se la banana costasse 4 euro? Chi la vorrebbe più?
1: Chi lo sa? Ma anch'io ho un mistero, caro Massimo. Massimo, ma secondo lei, se io spendo 5 milioni di euro per comprare la banana di Cattelan, poi le banane di ricambio che devo sostituire ogni 3 giorni, me le fornisce Cattelan o me le devo comprare da sola?
3: Se non le fornisce Cattelan, cosa gli fai a lui? Ti ho dato 5 milioni, devi portarmi un container di banane acerbe che aspettiamo
2: maturo. Ti porto il casco, il famoso casco di
3: cos'è,
2: banane.
3: Una moto?
2: No, sì, è una moto. No, la domanda sorge spontanea, ma chi la banana la sceglie proprio Cattelan o qualcuno per lui?
1: Credo che la sceglie proprio
3: chi
1: Cattelan.
3: Chi sceglie le banane di Cattelan? E soprattutto, lo scotch ogni volta si cambia o si sfila e si rifila?
2: Ha ragione, anche quello.
1: Certo, scotch e banana. Io voglio che arrivi uno, capito, in smoking, un figone di quelli pazzeschi, capito, un modello in smoking, ogni mattina mi suona e ho la sua banana, signora.
3: No, adesso aspetta un attimo. Ho la sua, uno che arriva in livrea.
1: Ho la sua banana, signora.
3: Ho la sua banana, signora.
1: Certo.
3: Cosa passa nella testa di Manuela Doriani? Che si aspetta uno chauffeur, un maggiordomo in livrea che tutte le mattine la raggiunge e le dice:

0: rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate bambini? Quello da cui non vi separavate mai?
2: Che giocattolo gioco anche.
3: Lo yo-yo, anche lo yo-yo. Ho anche un boomerang, poi me ne hanno regalato un altro. Ho passato 2 anni a cercare di buttare via il primo, tornava indietro.
2: Tornava sempre indietro, chissà come mai.
3: Una vita di. Ho fatto un'infanzia di schifo proprio.
1: Esatto,
3: le biglie. Giocavo le biglie, poi le mettevo.
1: Tiravano anche quelle.
3: Sì, anche quelle. Poi con la fionda. E mettevo le biglie nella fionda e facevo buca.
2: Che bello.
3: Ma con le persone, perché Pam in testa e cadeva nella buca. È stata un'infanzia difficile, a spaccare i lampioni, a rompere le luci, sì.
1: Certo, i fanali delle macchine.
3: Sì, è un teppista. Te, come stai, tipo? A te gli spacco la faccia io, eh.
1: Uè, bro, ma che ride? No, a me con le biglie mi usavano sempre per fare la pista.
2: Quando sono in spiaggia, sì.
1: Avevo il sedere perfetto per la pista delle biglie.
2: Assolutamente, no, si usano sedere importanti perché devi fare una bella pista. Ma tu non ce l'hai importante.
1: Invece no, non ce l'ho mai avuto importante, però andava bene.
3: Era una pista di Bob, piccolina.
1: Ti prendevano per i piedi e ti tiravano, diciamo, la sua seconda
2: della dei ciclisti. Erano quelle, c'era Motta, Merckx, Gimondi, Adorni.
1: Che brutta infanzia, vabbè. Si sono fatte le nove.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Stamattina ho iniziato ad ascoltare i messaggi che sono arrivati dai primi della classe e il primo che abbiamo questa mattina ci dà subito dei rincoglioniti praticamente. Prendersi dei rincoglioniti.
1: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
2: Finalmente una siglettina seria.
0: No, ma questo mi piace un sacco, dovremmo metterla sempre però,
3: Buongiorno. Che disastro stamattina, mi sono addormentata. Un disastro. Poi sento le vostre voci e dico, caspita, siamo proprio una manica di rincoglioniti. Però siamo tanto carini, stupidini ma carini. Ma vedremo come butto oggi. Ciao.
0: Ciao. Buongiorno dalla vostra manica di rincoglioniti.
2: Sì,
0: benvenuti
2: è
0: su
2: una bella Radio manica Master. Anche due maniche. Eccolo. Ciao tesoro.
4: Dimmi. Pronto Patrizio, io ieri sera mi sgrollavo e non è quello che pensi tu,
2: appunto.
4: Mi sgrollavo il telefonino su e giù su Instagram e ti incontro
2: Vai, spara
4: la Doriani che faceva vedere tutte le poppone.
2: Facevi vedere le poppone
4: davanti alla telecamera, le metteva lì, le agitava tutte.
2: Sì, le shakerava. Tutto.
4: Però lo ammetto, c'è sono belle tette.
0: Ma non è vero,
4: Ciao Monello Tettarella.
0: Monello Tettarella.
2: Tettarella.
0: Monello Tettarella.
2: Però, quindi sei su OnlyFans, no? Che succede?
0: No, su Instagram. Cosa vado a fare su OnlyFans alla mia età? Ma
2: guarda che su OnlyFans ci sono anche quelle molto più attempate.
0: Veramente?
2: Ma c'è ogni genere, c'è ogni genere ha i suoi fans.
0: Allora ci penserò. Però se c'è, è strano, io non so cosa abbia visto lui, perché se c'è proprio una cosa che non ho sono le tette. Però vabbè.
2: Che hai combinato, Monella, che non sei altro?
0: Un

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Stiamo parlando di indecisione.
2: È arrivata brava Giovanna.
1: Ciao, tesoro. Brava Giovanna, brava. Siete indecisi, sì. Non sapete cosa guardare.
2: Sì.
1: Venite sulla mia piattaforma.
2: Hai una piattaforma? Ah.
1: Sì, ma non ho neanche una forma piatta. Giovanna, dalla piattaforma, non una forma piatta.
2: Certo, abbiamo capito.
1: Link in bio. Comunque,
3: link in bio.
1: Tutto quello che volete lo trovate sulla mia piattaforma. Abbiamo sanità, cultura, gente comune. Basta scegliere il genere, i drama che parlano di salute, che parlano di ospedali. Sapete che vanno molto di moda, da Yara, The Pit, tutte queste cose. E io ho realizzato sulla sanità un film che si chiama L'infermiera Giovanna visita anche di notte. La medicina fa i progressi, i pazienti pure.
2: Ma perché questa sensualità?
3: Sei serio?
1: Poi abbiamo una pagina, una parte, una sezione di piattaforma Giovanna.
2: Questa mi piace.
1: Una forma piatta dedicata alla cultura. La supplente Giovanna da ripetizioni private.
2: Certo, sembra quel film degli anni 70.
1: Dalla critica, promossa dagli studenti. Ma soprattutto anche chi non vuole un impegno sociale, un impegno civile, abbiamo anche i film per la gente comune.
2: Anche un filino meno.
1: La portiera Giovanna apre a tutti. Commedia condominiale molto, molto disponibile. Eccola nel calduccio della Guardiola.
2: Guardiola, Pep Guardiola.
4: Gli scombriccolati del

0: ricchissimo, torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
5: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Carichi a pallettoni.
1: Carichi a pallettoni, quest'idea del mondiale di calcio mi ha stupefatto. Sì. Pensavo perché parlaste dell'altro campionato mondiale.
2: Quale altro campionato?
1: Quello che si terrà all'inizio di luglio a Strangolagalli, in provincia di Frosinone.
0: Bello.
1: Un bel posto. Mondiale di teatro.
0: Ah, che bello!
2: Il mondiale di teatro.
1: Il mondiale di teatro. Ci saranno nomi importanti. Ve ne citerò alcuni, non tutti.
2: Abbiamo paura.
1: Quelli più conosciuti. Certo. Ci sarà Renato Arti.
2: Io non lo conosco.
1: Con i suoi due spettacoli, Arti Superiori e Arti Inferiori. Bellissimo spettacolo. La gente batterà le mani e anche i piedi a proposito di Arti.
0: Giustamente.
1: Poi verrà Fausto Inguia.
2: Inguia?
1: Sì. Col suo spettacolo Sputi. Che arriveranno direttamente dal pubblico.
2: Che schifo.
1: Uno spettacolo straordinario che ha fatto repliche su repliche. È arrivato a 4 quest'anno. Poi ci sarà anche la meravigliosa, straordinaria, incredibile Anna Quintale col suo spettacolo un pochino autobiografico. Sì. 100 chili sul palco e neanche uno recita decentemente.
0: Pensa,
1: una
0: è
1: cosa
0: bello.
1: Meravigliosa, col intenso. Pubblico, molto intenso. E poi ci sarà il mio spettacolo, ci sarò anch'io al Mondiale di Teatro, il vostro Augusto Balinetti. Con il mio sogno di una notte di mezza estate, una rivisitazione di quello shakespeariano, perché questo ha un sottotitolo, sogno di una notte di mezza estate, che è vincere il primo premio e fare il pieno al frigo.
0: Oh, che meraviglia, in bocca al lupo.
1: Grazie.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Attenzione, dalla nostra redazione Pat Romano con il Vademecum della tetta perfetta.
2: Perfetta magari no, anche perché studio, tutte le tette hanno pari dignità. No, c'è sicuramente la forma a goccia o a coppa di champagne che è un pochino più armoniosa rispetto alle altre forme. Quella a goccia o a lacrima è considerata armoniosa perché ha più volume nella parte inferiore e un leggero, proprio leggero scivolamento verso il basso.
3: Ah, non perché fanno piangere.
2: No, non perché fanno piangere. Quello classica coppa di champagne.
4: Però deve essere piccola e stare nella coppa di champagne. Anche cioè, se uno ha la stessa forma, ma ha una quinta, cosa diventa?
2: Diventa dura.
3: Un Nabucodonosor, sai quelle bottiglie
2: da 5 litri? Quella da 6 litri, no. Poi c'è quella proprio a coppa di champagne o forma rotonda, che è uniformemente piena sia nella parte superiore che in quella inferiore. Quindi anche lì c'è, come dire, armonia nella,
3: tutta
2: nella tetta. Nella tetta. O nella ciuccia, come detto prima.
3: La ciuccia.
4: È una roba terribile.
3: L'amico è qualcosa che invece la versione che facciamo noi è la tetta è qualcosa che più ce n'è meglio è
2: Baldambembo insegna sì
4: Baldambembo okay, quindi secondo la scienza, diciamo, secondo gli scienziati dell'università del Massachusetts, la tetta perfetta è quella coppa di champagne.
3: Scusa, è Massachusetts.
2: Massachusetts. A questo punto sì, ha ragione.
5: La combriccola
6: Gli scombriccolati del weekend!

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: it to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, meteo.
3: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta un weekend con tempo buono su tutta l'Italia per la presenza dell'anticiclone, tanto sole nella giornata di sabato con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché su tutto il territorio nazionale e dunque anche al centro-nord. Temperature in ripresa nei valori massimi, torneremo anche a superare i 30 gradi in Valpadana, tuttavia sarà un clima ancora abbastanza piacevole per via dei bassi tassi di umidità. Domenica situazione simile, con al più qualche disturbo sulle Alpi centro-orientali tra pomeriggio e sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Cosa succede?
3: Perché mi ha dato la notizia dei due alunni boxeur nel modenese.
4: Sì, sicuro. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno. Che succede? Com'è andato il match?
4: Allora, è andato abbastanza bene.
3: Sì.
4: Devo dire la verità, sono state tre riprese.
3: Sì.
4: La prima me la son cavata.
3: Sì, la seconda?
4: La seconda è andata un po' fanfai. E la terza abbiamo fatto fuori i secondi.
3: Certo. Comunque, no, poi c'è stata la ripresa, la riprimenda della scuola, che
4: esatto,
3: mi ha dato 5 in condotta.
4: 5 in condotta, ma non solo. Non solo. Mi hanno dato 5 in condotta, 2 in educazione fisica perché ho perso.
3: Sì.
4: 3 in lingue.
2: Presidenti anche, mi sembra.
4: Sì. 3 in lingue mi hanno dato, soprattutto labbro superiore, il zigomo destro.
3: Sì, va bene.
4: Ma la cosa bella che. Quell'altro è lì, è trattato coi guanti,
3: certo, con guantoni.
4: Siamo contenti, abbiamo fatto una festa di fine anno, però l'anno prossimo opterei per i 100 metri.
3: Sì, che meglio.
2: Esatto, anche secondo me.
3: C'è meno violenza, direi che tutto
4: oppure
3: più liscio.
4: La 4%.
3: Certo,
4: perché già il nome lo dice, solo il 4% succede qualcosa, gli altri 96%.
2: Correre fa bene, prendersi a buffettoni un po' meno, diciamo
4: la verità.
3: Non si fa.
4: Vuoi venire a fare un incontro?
3: No, grazie, magari fuori dalla scuola può essere, ma così tanto allora, in modo goliardico.
4: Sì, facciamo
3: finta.
4: Abbiamo la faccia un po' da coglioni.
3: Sì, no, ma dai.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Su Radio Number One, insieme alla Doriani, a Sergio Sironi, a Patromano, che adesso ci racconterà la storia dello fiuco, che è il 13° segno zodiacale di cui fa parte un nostro ascoltatore che si lamenta giustamente, dice: fate il tromboscopo per tutti i segni e lo fiuco non, ma lo fiuco non se lo calcola mai nessuno.
1: Lo fiuco non lo fila nessuno, o serpentario, anche questo altro nome. Allora, il sole transita nello fiuco dal 29 novembre al 17 dicembre, però non è riconosciuto questo segno dall'astrologia tradizionale, che divide invece lo zodiaco in 12 segni uguali, e quindi mi spiace chi è nato nello fiuco non ha l'oroscopo.
2: Scusate che intervengo, ma non è c'è che solo lo fiuco, perché a questo punto della carriera uno deve trovare nuove cose da fare, perché finiti i 12 segni vai a casa.
0: Ma
2: invece sono il mag.
1: Sereno Herrera.
2: Abbiamo il segno dello fiuto.
1: No,
2: poi
1: fiuco,
2: abbiamo
1: fiuco,
2: il segno dello gusto.
1: Ma no.
2: Poi abbiamo il segno della vista.
1: Ma non
2: e
1: sono
2: segno
1: i sensi, dai.
2: Perché per avere nuovi sensi dentro l'oroscopo, e vanno tutti dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno prossimo. Quindi scopritevi, oppure chiamatevi al 393-444. Con soli 2000 euro.
1: Buonanotte.
2: I segreti della vita vostra e di tutto quello che vi interessa a voi.
0: Un concetto chiaro e cristallino proprio. C'è da dire che la chiarezza è proprio
2: il suo punto di forza.
0: Gli scombriccolati.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco, il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica. Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Tesori,
2: che stupore,
1: velocemente, io sono autore di canzoni da 1000 anni.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Aiuto, cosa...
2: Eccoci qua, buongiorno
0: il maestro Iginio Massari.
2: Iginio Massari, siamo qua per raccontare cosa io giocavo da bambino.
0: I miei
2: giochi preferiti erano nascondi il bignè.
0: Certo, figurati.
2: Io nascondevo un bignè in casa, poi lo trovavo come un cane da tartufo. Perché lo potevo scavare,
0: certo,
2: comunque,
0: sì,
2: ma lo ritrovavo. Sì. Un, due, tre, pan di Spagna.
0: Ah, mi piace questo gioco.
2: Sì. Chi si muoveva decorava la torta.
0: Bello, bello.
2: Doveva farlo con la sabbia, il trito.
0: Questo è un po' meno
2: di
0: bello.
2: Di piume di gatto e vabbè, poi sono
0: schifo.
2: Cose che si facevano un po' schifo.
3: E famose poi, piume di gatto.
2: Famose
0: piume di gatto. Chi non ha una delle piume di gatto?
2: Esatto. Poi giocavamo mosca cieca al tiramisù. Bello, ma molto sporco, soprattutto le pareti col tiramisù
0: che
2: sulle
0: schifo,
2: mani,
0: andava
2: schifoso. Poi guardie e cannoli.
0: Sì, va bene.
2: I ladri rubavano i cannoli, le guardie anche, perché li rubavano tutti comunque. E soprattutto dolcetto o scherzetto. Scherzetto non l'ha cagato mai nessuno.
3: Adesso no.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: E anche questa puntata degli scombriccolati del weekend volge al termine. L'appuntamento è con la combriccola lunedì mattina alle 7. Ciao a tutti e buon weekend con Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Ma buongiorno, le 10 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, esulta Donald Trump, ma le tensioni restano. Nella notte gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Fuori programma durante il viaggio apostolico del Papa in Spagna, il pontefice è rientrato a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al suo aereo. Da Tenerife l'appello ai trafficanti di esseri umani: convertitevi. Incidenza di montagna, 3 alpinisti italiani sono morti sul versante valdostano del Gran Paradiso. Sono precipitati mentre stavano scalando la parete nord del massiccio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti a 3.600 metri di quota. Mondiali, debutto scintillante per gli Stati Uniti che a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, alla mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri anche il pareggio 1-1 di Canada-Bosnia. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Una buona giornata da Radio Number One, Claudio Chiari in studio. Andiamo subito a Mantova, dove ci aspetta Matteo Zapparoli di Advance, agenzia di comunicazione. Tra poco il passaggio delle auto storiche della Mille Miglia e in questa occasione la presentazione al pubblico del pilota Carlo Tamburini, mantovano, protagonista nel campionato GT con la sua Ferrari. Radio Number One è radio ufficiale dell'evento. Ciao Matteo, benvenuto.
6: Ciao Claudio, buongiorno a te. Buongiorno a chi ci ascolta.
5: Raccontici allora da dove è nata l'idea di questo evento così particolare.
6: L'idea di questo evento, per il quale devo ringraziare anche i miei soci Carlo Mondini e Davide Longo, nasce dalla volontà di condividere e celebrare il talento, quel talento che parte dal passato, per l'appunto con le auto storiche, i piloti di Mille Miglia, e arriva fino al presente, se non anche al futuro, collegandosi a un giovane campione di soli 21 anni, Carlo Tamburini per l'appunto, eccellenza mantovana, che corre nel campionato GT per un team Ferrari e proprio lo scorso maggio ha vinto a Misano.
5: Raccontici com'è il format allora di questa presentazione del pilota Carlo Tamburini.
6: Il format, Claudio, è sicuramente esclusivo ed unico nel suo genere, non solo per la città di Mantova. Advance ha portato la propria area hospitality dal circuito alla meravigliosa cornice di Palazzo Te, creando uno spazio dedicato dove a breve accoglieremo più di 160 ospiti che potranno conoscere Carlo Tamburini, vedere dal vivo la Ferrari 296 e godere del passaggio delle Mille Miglia degustando l'aperitivo curato, devo dire magistralmente, dallo chef Giuseppe Bettini.
5: Matteo, so che con te c'è anche il pilota Carlo Tamburini. Ciao Carlo, allora come ci si sente ad essere in un team Ferrari nel campionato GT a soli 21 anni?
7: Ma sai, sicuramente sono molto fiero del percorso fatto finora, insomma 21 anni essere qui sicuramente un grande onore. Penso che tanti bambini, no, in Italia e anche nel mondo sognino di guidare una Ferrari, e quindi è un grande onore poterci correre nel campionato italiano. Tra l'altro con la 296 mi trovo benissimo, una super macchina, va veramente forte, e però sai, allo stesso tempo si comincia da bambini, quindi diciamo che non si fa troppo caso all'età. Quando ho iniziato a correre in macchina ancora non avevo la patente, per dire, quindi sai, l'età sì è un numero, però allo stesso tempo siamo molto maturi soprattutto in pista, e già anche insomma questo campionato ho iniziato a correrci che avevo 18 anni, quindi sicuramente sto ancora crescendo, sto ancora maturando, però siamo formati già da bambini.
5: Come sta andando il campionato e dove possiamo venire a fare il tifo per te?
7: Beh, il campionato è partito molto bene, direi, perché abbiamo vinto a Misano e è stata una gara molto tosta sotto l'acqua, tutto il weekend era stato asciutto fino a quel punto, poi un quarto d'ora prima della gara si è messo a diluviare, però siamo stati bravi e quindi abbiamo cominciato col piede giusto. E la prossima gara sarà a Monza il 21 giugno, pista che mi piace molto, più di Misano sicuramente, sono sempre andato bene, quindi sono carico, insomma, speriamo di continuare così.
5: Grazie allora, caro Tamburini, in bocca al lupo per il tuo prossimo Gran Premio a Monza. Torniamo a Matteo Zapparoli di Advance Agenzia di Comunicazione. Matteo, abbiamo sicuramente detto tutto su questo evento oggi a Palazzo Te Mantova, nient'altro da aggiungere?
6: Nient'altro da aggiungere, se non che manca meno di un'ora a questo punto. Noi siamo qui di fronte alla Ferrari 296 e ringraziamo te Claudio, ringraziamo Radio Number One, invitando tutti coloro che vorranno raggiungerci appunto qui a Palazzo Te. Voglio anche ringraziare, permettimi, il Comune di Mantova e la Polizia Municipale che sono stati eccellenti nella parte logistica di questo evento.
5: Grazie a te Matteo, a presto!
8: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: It's the weekend!
12: Weekend Number One. It's the weekend!

positivo. Come sempre vi ricordo che c'è anche chi si è svegliato molto presto, quindi in questo momento ha già voglia di uno spritz, tutto regolare. 393-444-0444 per mandare i vostri messaggi, raccontarci tutto quello che farete durante questa giornata, anche con le vostre note vocali. C'è subito il primo disco di oggi che ascoltiamo insieme, quello di Gaia, Bossa Nostra.

guarda, devi montare semplicemente il latte così e verrà una schiuma pazzesca, allora lì io alzo le mani e dico: no ragazzi, troppo troppo difficile. Non so se vi è mai capitato appunto di acquistarlo, poi mi farete sapere nel caso. Subito Cake by the Ocean.

0: ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buon sabato, sabato che per molti è di relax e di svago. Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Virginia, sono Fitto. Sai che sinceramente io non sono mai riuscito a fare la schiuma sul cappuccino.
0: Difficilissimo.
1: Però mi ricordo che quel famosissimo aggeggio per la schiuma, mia sorella in Sardegna ce l'aveva all'incirca 40 anni fa.
0: E
1: devo dire che funzionava. Perciò, chapeau.
0: Assolutamente chapeau a lei, che già all'epoca quindi sapeva utilizzarlo nella maniera corretta. Devo cimentarmi, insomma, fare pratica, ripetere. C'è Rose Villain, si chiama Io, Me ed Altri.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Era io, me ed altri guai su Radio Number One. Ritorniamo tra poco.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 10:27 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social. Oh yes, tutti, TikTok, Instagram, Facebook e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica, interviste esclusive, inedite che potete andare a recuperare in qualsiasi momento, ma anche curiosità, certo, curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, quindi potete andare anche a sbirciare caratteristiche, segni particolari. No, non è l'oroscopo, è tutt'altro, è diverso. Basta un bel mi piace, un bel segui, appunto, per essere sempre aggiornati. Poi, se vi va, potete anche, insomma, taggarci nelle vostre experience durante la giornata, chiocciola Radio Number One. Noi vi, insomma, ringraziamo, ma soprattutto vediamo tutto quello che state combinando.

0: Maledetto me di Fulminacci su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.

0: Perfetto sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

riguarda milioni di giovani che non erano nemmeno nati quando insomma questa canzone uscì. E quindi quando si dice che i social possono riportare in classifica e nuovamente virali tantissime canzoni anche del passato, si tratta proprio di questo. Era l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Nella prossima ora si tornerà ancora indietro nel tempo.

0: Si intitola Secrets, The Weeknd, è la canzone che ci porta anche in chiusura di questa prima ora insieme. A tra poco, state lì.
1: Weeknd number one.
2: The Weeknd.
1: Tutta la musica che cerchi

0: 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Mondiali di calcio, poker degli USA a Los Angeles, 4-1 al Paraguay, assegno il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Gianni Infantino punge gli azzurri, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Pallavolo Nations League maschile, una sconfitta e una vittoria a Ottawa. La nazionale affronta all'1.30 di stanotte la Turchia. Lunedì a mezzanotte gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
4: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
3: Formula 1 a Barcellona, oggi le qualifiche. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris. Quarto Leclerc. Tanto è cambiato il podio di Monte Carlo, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Weekend number one.

Genever, che a sua volta deriva dal termine francese Genevrie, cioè Ginepro. Si sente sicuramente che non ho studiato francese, magari c'è qualcuno che può pronunciare questa parola in maniera un pochino più dettagliata.

0: Mentali Gria, Ornella Vanoni, torniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti.

siamo ovunque, ragazzi. Facebook, Instagram, TikTok e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica, andare a recuperare interviste esclusive, ve le siete perse, non c'è problema, perché c'è il canale messo lì apposta per voi, il canale di YouTube, proprio per far sì che si possano recuperare in qualsiasi momento. Se vi va poi di scoprire anche qualche curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno dalla mattina prestissimo insieme alla Combriccola fino alla sera tardi in chiusura con Gabro e Luchino, il momento dell'happy hour, allora anche Instagram chiocciola Radio Number One.

Magnetic. C'è Bausa in diretta su Radio Number One, mezzogiorno e 30 minuti, sabato 13 di giugno. Ciao di nuovo a tutti quanti, con me Virginia fino alle 2. Oggi non ci sarà il Vise pomeriggio, ci sarà invece Gabro a farvi compagnia per 4 ore, quindi mi raccomando, insomma, il supporto del pomeriggio. Allora, stiamo parlando di fobie molto particolari, perché appunto prima abbiamo

0: fobia. Fa molto film horror, no? Sai, tutto buio, ci sono queste bambole che cominciano a parlare, eccetera, però anche bambole carine, tipo la Barbie, può rientrare in questo range. Poi un'altra molto diffusa, io conosco un sacco di persone che ne soffrono, è la tripofobia, ovvero la paura o il forte disagio provocato da gruppi di piccoli fuori ravvicinati. E tante volte queste persone, anche semplicemente vedere un'immagine o una figura, in questo caso, può dare veramente tanto fastidio. Ai, capito, c'è Diodato, fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao, novità pazzesca che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando di fobie particolari, non? Ovviamente ci sono anche le vostre, sentiamo.
1: Ma una cosa proprio mi fa star male, mi provoca il vomito. Pensa, se io vedo una smagliatura nelle calze di nylon, mi fa star male, devo buttarle via. Non le sopporto, non le posso vedere, non so perché.
0: È così. Nascono per caso e rimangono lì impresse nella nostra mente. Grazie per questa nota vocale. 393-444-0444 è il numero per continuare a condividere le vostre fobie.

0: Killer, si chiama così la voce, quella di Damiano David. Ci fermiamo per un istante per poi ritornare nel 1989 con questo disco, Stanotte ti pretendo. Piccolo spoiler, tra poco, state lì.
1: Weekend number one.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Si chiama Little Talks of Monsters and Men, ci porta anche alla fine di questa terza ora insieme, tra pochissimo, per la quarta e ultima, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, buongiorno, un minuto e saranno le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben trovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
4: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
3: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

pomeriggio, quindi good vibes, cose da dire, da raccontare, anche insieme alla musica di Radio Number One. Il prossimo disco, quello di Jess Glynn, All My Hand.

per le persone che ami ti rende più felice, ok? Quindi rispetto a che spendere per te stesso. Lo dice la scienza, quindi confermate, smentite voi come vi sentite, perché magari ci sono quelle persone che appunto escono e pensano solamente a loro stesse, che andrebbe comunque benissimo, in entrambi i casi ci manca.

eccetera. E quindi ragazzi, se voi tornate a casa e vi sentite più felici del solito, è tutto confermato. Lo dice la scienza. Sofia and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise.

0: Slow It Down, Benson Boone su Radio Number One. Tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina.
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno.
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, ecco la situazione traffico. Incidente sulla tangenziale di Novara all'uscita sud della SS 211 Lomellina in direzione svincolo SS 32 Ticinese. Traffico rallentato sulla strada statale 36 del lago di Como presso Nibionno, direzione passo dello Spluga per un incidente. Veicolo fermo invece sulla 4 Milano-Brescia tra viale Monteceneri e Cormano, direzione Brescia. Altra avaria invece sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, code anche sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como direzione Svizzera. Lavori di manutenzione sulla SS 54 di Valnure. L'appuntamento con il traffico torna la prossima ora. Fate buon viaggio con Radio Number One.

compagnia fino alle ore 18. State ascoltando ovviamente Radio Number One e mandateci i vostri messaggi 393-444-0444. Come state passando questo pomeriggio, questo weekend, che piani avete? Fatemelo sapere, che voglio rosicare.

18 anni, Marrakesh, diciamo, diventa maggiorenne dall'uscita del suo primo album, pubblicato proprio il 13 giugno 2008, un disco che ha segnato l'inizio di una carriera destinata a diventare una delle più importanti del rap italiano, e al suo interno ci sono anche tracce iconiche come ad esempio Badaboom, Badaboom Cha Cha, brano che ha fatto conoscere l'artista al grande pubblico e che ancora oggi viene ricordato proprio come uno dei pezzi simbolo della sua discografia. Da ragazzo di periferia che fa rap a essere il primo rapper italiano a portare un tour intero negli stadi. Poi ha fatto anche il festival, il primo rapper a fare un festival, il Marrageddon, a cui ho partecipato, tremava il pavimento. Tanti auguri Marra da tutti noi di Radio Number One, continua così perché abbiamo bisogno di quella verità che solo tu sai dire. Non si vede che sono fan di Marrakesh, vero? State ascoltando Radio Number One, adesso c'è Robbie Williams, She's Madonna.

Loro sono i The Bauza, questa è Magnetic, la nuova uscita proprio del 2026 su Radio Number One, 15:35, sta arrivando qualche messaggio, ci scrive Nicoletta, ciao Gabro, un saluto dalla Sardegna, non vi dico che foto mi ha mandato perché sto impazzendo, qui meno male che c'è l'aria condizionata, fino alle 6 resisto, poi però appena uscirò dalla radio, altro che afa, non si respira, e mi viene in mente però che tra qualche mese sarò un po' più felice e come me penso anche tutte le persone che ad agosto saranno a Milano perché finalmente troveremo parcheggio, un posto ci sarà anche per la nostra automobile, no io in realtà non ce l'ho, ho lo scooter però vi capisco, non si trova mai nulla, poi fioccano un sacco di multe nell'ultimo periodo e lo dicono le statistiche che a Milano ultimamente il 70% delle persone ha preso più di 2-3 multe in 15 giorni, faccio parte anche di questa categoria, spero voi siete riusciti in un certo senso a salvarvi, ci sarà la nostra, arriverà la nostra rivincita, basta aspettare agosto, non andiamo al mare, chi resta almeno in città, ma si riuscirà a trovare parcheggio e la nostra auto non sarà soggetta a sanzioni, ma chi lo sa.

0: Tate McRae, Greedy, che ti gridi su Radio Number One, 15:38, sta arrivando anche altri messaggi, li ascoltiamo al volo.
1: Ciao Radio Number One, tanti saluti da Alberto e vabbè dai, saluti anche da Cristiano. Noi siamo in una toilettatura, stiamo per la toilettatura in cagnolina, perciò non si lamenti la signora che è in suo ordigno, ne stiamo lavorando, coi fuori al caldo, ciao a tutti.
0: No, ma non si stava lamentando, ero io che mi lamentavo del fatto di essere a Milano, non vi preoccupate, arriviamo tra pochissimo con una grande canzone.
2: Weekend number one.

0: perfetto sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Revival Sinner, l'appuntamento con la grande canzone. Lei aveva appena 17 anni quando scrisse questa canzone. In Norvegia, il suo paese, fu un successo clamoroso, per settimane intere al numero uno delle classifiche, e il titolo significa letteralmente peccatore imperdonabile. Ci parla di una persona che ha deluso qualcuno di importante, no? E si ritrova a fare i conti con i suoi sensi di colpa, le conseguenze delle proprie azioni. È il brano che ha lanciato la carriera di Linné Marlin proprio nel 1999, e che vi ricordo anche che l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. C'è un'altra carriera che sta prendendo il volo, è decollata con il Festival di Sanremo 2026. Stiamo parlando di un artista ligure che ha fatto della gavetta il suo pane quotidiano e che dopo tanti tanti sacrifici sta riuscendo, dai, non voglio fare Saif, buona domenica.

One 1553, mandiamo un saluto anche a Roberta che ci scrive dalla sua piscina a Erbusco nel Bresciano. Ciao Roberta, buon tuffo, buon bagno a tutti coloro che hanno la fortuna anche di essere al mare, sulle spiagge. Continuate a mandarci le vostre foto al 393 444 0444 e seguite Radio Number One sui social e sul canale broadcast di WhatsApp, perché lì mettiamo tutte le nostre curiosità. Vorrete sapere cosa facciamo di giorno, di notte, mentre mangiamo, mentre siamo nel fuori onda? Quelli sono i momenti più divertenti, almeno per me che la vivo da dentro, spero anche per voi. Ma guardateli, non perdeteli.

0: 16 su Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Buon pomeriggio a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Si avvicina una possibile svolta nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington e Teheran hanno confermato progressi significativi nei negoziati per un accordo che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Restano ancora alcuni punti da definire, ma dalla Casa Bianca filtra ottimismo e si parla della possibilità di una firma già nei prossimi giorni. Nel frattempo però continuano episodi di tensione nell'area dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il commercio mondiale del petrolio. Politica italiana invece concentrata sui prossimi appuntamenti europei, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in Parlamento la posizione del Governo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Al centro del dibattito i temi della sicurezza, dell'economia e della gestione dei flussi migratori. Entrati nel vivo i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, nella giornata di ieri hanno fatto il loro debutto i padroni di casa, il Canada contro la Bosnia-Erzegovina e gli Stati Uniti contro il Paraguay. Oggi il programma prosegue con nuove sfide della fase a gironi che iniziano già a delineare le prime classifiche dei gruppi. Grande entusiasmo sugli spalti e ascolti record per questa edizione della Coppa del Mondo. Motori accesi per i weekend di Formula 1, riflettori puntati sul Gran Premio del Canada, appuntamento molto atteso dagli appassionati. Team e piloti stanno lavorando sugli assetti in vista delle sessioni decisive che assegneranno la griglia di partenza e prepareranno la gara di domenica. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Weekend Number One.

ciao a tutti, io sono Gabro, state ascoltando Radio Number One e come potete sentire oggi la voce è un po' più rauca del solito, solitamente c'è Alvise a tenervi compagnia, a portarvi tutto il weekend, questa volta l'ho sostituito e si è preso un po' di pausa, tornerà la settimana prossima, per adesso state con me perché ci sono tantissime cose di cui parlare, poi sono sicuro che qualcuno sarà in spiaggia, altri un po' più sfortunati stanno lavorando e c'è anche qualche furbacchione che inizia a fare qualche furtarello, perché è bello andare in vacanza, sì, è giusto anche portare i souvenir alla mamma o agli amici, ma dobbiamo pagarli, deve essere tutto regolare. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Number One, vediamo un po' cos'è successo. Prima c'è Kane, questa è la sua Is It Any Wonder?

artista che continua a macinare record su record, perché dopo gli ultimi successi e i tour sold out ha annunciato il suo primo concerto a San Siro, appuntamento per il 12 giugno del prossimo anno, quindi 2027, per quello che sarà uno degli eventi più importanti della sua carriera. Brava Annalisa. Sabato 13 giugno state ascoltando Radio Number One, sono le 16:12 e poco fa abbiamo iniziato a parlare di vacanze, di souvenir, di quelle cose che si portano quando si rientra da una vacanza, ma bisogna pagarle. In che senso? Una turista è stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie a Stintino. Siamo in provincia di Porto Torres, o Torres Porto, che dir si voglia. E perché questo è un problema? Perché oltre l'ecosistema, quindi il fatto di rovinare le coste, perché la sabbia serve proprio a proteggere le coste di tutta Italia, è un problema perché se porto via un po' di sabbia io, un po' tu, un po' quell'altro, cioè, ma cosa rimane? Vogliamo andare al mare o no? C'è Olivia Rodrigo.

artista giovanissima che ha partecipato al Primavera Sound Festival, che è un festival stupendo a Barcellona che si è svolto proprio pochi giorni fa, con un concerto a sorpresa annunciato pochissime ore prima dell'esibizione. La cosa ancora più fantasmagorica è che non era sola, ma con Robert Smith sul palco, e hanno annunciato dal vivo il loro nuovo duetto.

Radio Number One. Un minuto all'una.

0: Number One Noise. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.